ngeyanti nununda makubo mukwano chuka mumpola otunule bali kulage kunyamu eludola benesi wanze webu kaka wenina wengulumisa katuni.